Ai, vole le capona se l'auro lì. Ma se la va con caro lì, ma la e la va con tolo lì. Io e i miei come la tua mamma.